0: parte del gol. Sì, per favore. Chi diciamo sta prestando con la situazione di Charles Purposes?
1: 10-4, 0-5-31.